e esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi.